Danza, signor Sestat! Danza, signor Sestat! Chac pantato nasce sensi tu nelle pcie. Potto, potto chi ne

qualità, di qualità. Tutti li tienono, tutti li vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulli, ma la parrucca, presto la barba, ma la sanguigna, presto mi chiedono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presto la